pronto a far tutto la notte e il giorno, sempre d'intorno in giro sta. Mille cucagna per un barbiere, vita più nobile non lo si dà. Tra la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rasoli a pettini, lanci de farmici, al mio comando tutto qui sta. E lanci de farmici, rasoli a pettini, al mio

cameriere, di qualità, tutti mi chiedono e tutti mi vogliono, donne e ragazzi, e vecchie fanciulle, buona parrucca, presto la barba, buona sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, buona parrucca, presto la barba, presto il biglietto, ehi! Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!

con sé. La mia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio. Qui con sé. La mia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio.

chi confetta la ragazza, il ricamo sul tamburo. Vi scoppaste e via, e via. Ci vuole trovi via via per potermi corbellar. Altro, altro, altro, altro. Ci vuole trovi via via per potermi corbellar. Altro, altro, altro, altro. Perché mancano quel foglio? Posso aver con questo imbroglio? Perché manca quel foglio? Sono utili le smorfie.

no, no, figlia mia, non lo sperate. Io vi nasci in piedi, non voglia, andò tutta la mia sorte in queste scuse, signorina.

Fiatarina, confessate. Son disposto a perdonar. Non parlate, vi ostinate.

Signorina, la tavola con domandone da fuori. Signorina, la tavola con domandone da fuori. La cortina genitoria sono dove saprà. Signorina, la tavola con domandone da fuori. Signorina, la tavola con domandone da fuori. La cortina genitoria sono dove saprà. E non c'è volo nel mondo, voglia pure che sta morta. Faccia pure, faccia pure, faccia pure che sta morta. Cosa dopo quella porta, cosa dopo quella porta. Come l'ave, come l'ave, come l'ave, come fra. Ero su un'innocentina sconsolata, disperata. E non c'erano le sbarche? Faccia pure questa morta! Cosa dopo quella porta? Mi viene alto dopo, ero sì, non c'è dinero, sì, non c'è dinero, sono andato disperato, sono andato disperato, non fa male serrato, non fa male serrato, non fa male serrato, mio padre! Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì,

Signorino alta voce con la balconda fuori, la condizione di Tony a sua volta puta fra. Signorino alta voce con la balconda fuori, signorino alta voce con la balconda fuori, la condizione di Tony a sua volta puta fra. Se non sei nulla di sporco, faccia pure che sta morta, faccia pure che sta morta. Così dopo quella porta, così dopo quella porta, nemmellare dovrà. Così dopo quella porta, nemmellare dovrà. Un dottor della mia sorte non si lascia pinocchia, no, no. Un dottor della mia sorte non si lascia pinocchia. Irosina, innocentina, sconsolata, disperata, in sua camera serrata, finch'io voglio star dovrà, finch'io voglio star dovrà. Io voglio star, voglio star, voglio star, voglio star, voglio star, voglio star, voglio star, voglio star, voglio star, voglio star, voglio star, voglio star, voglio star, voglio star, voglio star, voglio star, voglio star, voglio star, voglio star, voglio star, voglio star, voglio star, voglio star, voglio star, voglio star, voglio star, voglio star, voglio star, voglio star, voglio star, voglio star, voglio star, voglio star, voglio star, voglio star, voglio star, voglio star, voglio star, voglio star, voglio star, voglio star, voglio star, voglio star, voglio star, voglio star, voglio star, voglio star, voglio star, voglio star, voglio star, voglio star, voglio star, voglio star, voglio star, voglio star, voglio star, voglio star, voglio star, voglio star, voglio star, voglio star, voglio star, voglio star, voglio star, voglio star, voglio star, voglio star, voglio star, voglio star, voglio star, voglio star, voglio star, voglio star, voglio star, voglio star, voglio star, vogl

pronto a far tutto la notte e il giorno, sempre d'intorno, in giro sta. Milor Cucania per un barbiere, vita più nobile no, non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rasori e pettini, lanciate forci, al mio comando tutto qui sta. Lanciate forci, rasori e pettini.

di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, e donne e ragazzi, vecchi fanciulle, e qua la parrucca, presto la barba, e qua la sanguigna, e presto il biglietto. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto. Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

0: Feger! E son qua!
1: Psst. Hey, Figaro!
0: E son là! Figaro qua! Figaro là! Figaro qua! E Figaro là! Figaro su! Figaro giù! Figaro su! Figaro giù! Pronto, prontissimo! Son come il fulmine! Sono il factotum della città! Della città! Della città! Della città! Della città! Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo. A te fortuna, a te fortuna, a te fortuna. Non mancherà. La la la la la la la la.